0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Son 50.
2: Son 50.
1: 50 minutos de música sin parar.